0: XFM.
1: XFM.
2: Ora, Kapitan! Unsay kalahian sa una o karon?
3: Anil siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!